0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo, Team Merlier non sbaglia, per l'ex campione d'Europa altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, bagarre in aula al momento del voto, le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa, una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma a Darluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri a Darluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1.000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere, domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Ruggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas, aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il tema legale di Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Ruggero ha fatto istanza per la grazia. La Premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cremontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo Premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia, la Premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche la ANM, la legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte, ma per entrare deve citofonare. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Il gioielliere Mario Ruggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alle domande dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il segno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis: Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in 2 set 7-6-6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19esima vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere del Cunese che uccise 2 rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella ha graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia e il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12.30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Ruggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice la NM. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro

0: l'Iran. Ciclismo: Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dol e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo: Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo: Team Merlier non sbaglia per l'ex campione d'Europa, altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica, la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, bagarre in aula al momento del voto, le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa, una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma Darluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport, con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1.000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime 2 sessioni di prove libere, domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via la gara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Rogero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musu Meci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas, aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il tema legale di Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Rogero ha fatto istanza per la grazia. La Premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musu Meci, dopo la morte di Alice risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni, e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia, la premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche l'ANM, la legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si dice

0: quelle situazioni e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6-6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi.
1: Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese che uccise due rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella ha graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia e il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico a largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12.30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Rogero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice la N. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios si rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ciclismo, Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dole e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincesse. Sì. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue 2 giorni di raid intensi, ha colpito centri

0: strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo, Team Merlier non sbaglia, per l'ex campione d'Europa altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, Madarluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport, con il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: City. City. Radio City.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: sessi.
1: I Love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran. Operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con bel tempo su tutti i nostri settori, con temperature ancora oltre le medie del periodo, quindi saranno ancora 24 ore calde, in attesa però di un peggioramento tra la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana, che porterà con sé anche un apprezzabile calo termico e temperature quindi a questo punto più vicine alle medie del periodo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi sabato 18 luglio. Le stelle dicono: Ariete, weekend soddisfacente con la possibilità di realizzare i vostri progetti senza troppi ostacoli. Tutto bene. Toro, la luna sarà nel segno per tutto il fine settimana. Approfittatene per dedicarvi con maggiore dedizione ai bisogni di chi amate. Gemelli, dedicate il weekend alle piacevolezze della vita, magari concedendovi una gita o un breve viaggio in dolce compagnia. Vi divertirete. Cancro, nel corso del fine settimana, grazie alla luna positiva, potrete occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore con piena soddisfazione. Leone, alcune stelle vi vogliono sereni, ma per la luna ostile potreste non essere del tutto capaci di godervi il periodo eccezionalmente fortunato che state vivendo. Pazientate. Vergine, la luna sarà positiva per tutto il fine settimana, consentendovi di rivedere le vostre strategie e di modificare ciò che non funziona. Bilancia, sono molte le stelle che vi sorridono, perciò dovrete essere certi che sarete vincenti in ogni circostanza. Amore appagante. Scorpione, vita affettiva in primo piano a causa della dissonanza di Luna e Venere. Sappiate essere saggi e riflessivi. Sagittario, dedicate il weekend a riposo, dal momento che la lunga opposizione di Mercurio potrebbe aver causato un po' di stanchezza. Lasciatevi coccolare da chi vi ama, ritroverete le vostre energie. Capricorno, la Luna positiva con la complicità di Plutone nel segno vi farà dimenticare i guai che altre stelle dissonanti possono aver recentemente causato e il vostro sarà un buon fine settimana. Acquario, non tutto andrà bene in questo giorno che con la luna dissonante potrebbe presentare qualche piccola difficoltà. Pazientate. Pesci, il vostro sarà un weekend piacevole, tuttavia qualche disguido potrebbe impedirvi di assaporare fino in fondo la vostra serenità. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terra ancora una buona giornata.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Ci stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: 18 luglio, iniziamo così ricordando un grande artista, Chris Rea, su Radio City. Questa è Josephine. Buon sabato, buon weekend a tutti. Sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, così Mario Rogero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Caldo estremo tra le ipotesi sui decessi. Settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran. Operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana, ma gli Stati Uniti smentiscono. Raid contro basi americane in Giordania e Bahrain. Salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. Calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Stasera alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: canzoni, il ritmo dell'estate 2026 con The Bauza Magnetic. Allora, vediamo un po', iniziamo così, riesco a girarvi un pochino di fresco attraverso il messaggio e le foto soprattutto che mi manda Giorgetta dalla Valle d'Aosta, quindi un po' di fresco, un paesaggio meraviglioso, mattino presto, questa mattina non c'è male, siamo già abbastanza sul caldone, loro stanno bene, sì, in montagna si sta benissimo. Ciao a tutti, buon sabato, siete con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

amici, questi soldi di Mahmood, buona mattina, benvenuti. Allora ci siamo, vedo un po' di gente, un bel po' di gente presente, vi vedo, quindi già in piedi, attiva in questo sabato mattina, già dicevamo abbastanza caldo, effettivamente, un bel weekend di sole. Dunque, allora saluto Jimmy, auguri Andrea, tanti auguri, buon compleanno, saluta, ringrazio Giorgetta, al piccolo Giorgio un bacione grande. Allora vedo i monti, i fiori, il forte di Bard che è bellissimo, non so se l'avete già visitato, insomma proprio il contesto, insomma è veramente bello. Allora, a proposito di spostamenti, sicuramente un weekend trafficato, guardavo sulla A26, ovviamente possiamo dire ovviamente traffico intenso, rallentamenti anche code tra Masone e Allaccio A10 Genova Ventimiglia, quindi prudenza, buone vacanze a chi in partenza, dai ormai insomma siamo agli sgoccioli, siamo quasi alla fine del mese di luglio, quindi tante partenze, tante vacanze, anche rientri ci sono. Bruno Mars con noi, abbiamo già raccontato in questi giorni i siparieti, gli omaggi ai paesi che lo ospitano, eccolo qua.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: arrivando ancora attraverso i messaggi. Allora, poco fa ho detto già, chiaramente traffico piuttosto intenso, rallentamenti e code in modo particolare sulla A26 direzione mare. C'è un aggiornamento, c'è un incidente purtroppo tra svincolo Masone e allaccio A10 Genova 20 miglia, quindi prudenza naturalmente. Occupate la corsia destra, adesso ci sono tre corsie sulla A26, quindi mi ricordatelo ogni tanto. Allora, c'è una canzone con Giselle, Dimanche midi pier.
1: Novità.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Giselle, continuo a pensare a domenica dimanche midpil, quindi è praticamente domenica mezzogiorno in punto, no? È esattamente in punto, anche se per noi la giornata preferita è sabato, dai, insomma, per la maggioranza delle persone siamo d'accordo, forse assolutamente il sabato. Intanto una delle nostre novità, che è già peraltro un tormentone di questa estate. Allora, grazie ancora Sandra, un bacione. Angie, Angelina.

0: Marina, benvenuta anche a te naturalmente. A proposito di mondiali, a proposito di Francia, égalité, fraternité, terminé. Questa sera la finalina, no? Cosiddetta, ne abbiamo parlato ieri, insomma, la partita che nessuno vuole o vorrebbe giocare con un entusiasmo proprio alle stelle. Intanto, non so se avete visto le foto ovunque sui siti, sui giornali, non sono filtri a un giorno dalla finalissima, no? Dei mondiali, non sono filtri, non sono state ritoccate e modificate le foto, un fumo pazzesco che arriva purtroppo dagli incendi in Canada, avvolge la città di New York e c'è un'atmosfera veramente pazzesca. Purtroppo però questo fumo, questa atmosfera, queste immagini rossastre, appunto il fumo che arriva dagli incendi, enormi incendi purtroppo in Canada. Dai, staremo a vedere, parleremo anche di mondiali naturalmente. Intanto noi viaggiamo per il mondo con Karol G e Manu Chao.
1: Salida del volo con destino alla felicità.

0: meravigliosa davvero. L'avete vista? Qualcuno ha immortalato il tutto da come una foto, però le foto non rendono mai abbastanza. Meravigliosa la luna, intanto la canzone. Allora, ieri sera, se avete visto lo splendido bacio, cosiddetto bacio della luna a Venere, questo spicchietto di luna meraviglioso, quindi l'ultimo bacio celeste del mese, uno spettacolo pazzesco. E poi, per chi è fissato e appassionato, c'era sempre il passaggio della IS, la stazione spaziale che gira, insomma, e si vede spesso, c'è una tabella, appunto, se volendo appunto da seguire, però precisa, al minuto si vede passare, si distingue chiaramente dagli aerei. Comunque, meravigliosa la luna veramente, perché è uno spettacolo sempre bellissimo, affascinante. Bacio luna Venere ieri sera. Intanto abbiamo riascoltato su Radio City Francesco Renga.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: mio DNA.
1: Già, caldone, è ancora insomma caldo, decisamente già questa mattina, ce ne siamo accorti già questa mattina, presto la giusta considerazione, è vero, sveglia presto e allora insomma è ora per una seconda colazione e ci sta assolutamente. Intanto la collaborazione con Gabri Ponte e Lorenzo Giova, questo è DNA appena ascoltato, 8:46, buona mattina a tutti gli amici che si stanno appropinquando, come sempre diciamo, qui al Parco Acquatico Lavagello, un grande weekend soleggiato, quindi qui ci si rinfresca, si sta bene, ci si rilassa, appunto. Saluto Bianca, Gianlu, Carlo e tutti quanti, naturalmente buon lavoro ragazzi, un abbraccio grande. Allora andiamo a Milano. Oh, dove si sta benone. Allora ci siamo Paoletta, buongiorno, buon weekend a tutta la community, il nostro super amico Roby, che ringrazio ovviamente, sintonizzato, collegato con noi da Milano. Come stai Roby? Ha scritto, adesso poi leggo l'altro messaggio, hai dormito bene? Io spero di sì, magari con un aiutino, il ventilatore o l'aria condizionata. Saluto anche Enrica, la mia amica a Pavia. Lei vive parecchi mesi a Tenerife, meglio così, meglio Tenerife di Pavia in questo periodo, ovviamente. Continuiamo con la nostra musica e i nostri successi. Se sapete, c'è la Beyoncé, questa è Love on Top.

grazie amici, grazie a tutti. E beh, è vero, devo aver bisogno di un caffè questa mattina. Aspettiamo ancora un attimo, poi sì, lo prendiamo insieme. Ok, saluto intanto Sonia, grazie Ovi. Oviedo, è sempre bello, interessante uno scambio di idee con voi. Torniamo al caldo, a Roby, il nostro amico che ci segue e ci ascolta sempre da Milano. Per fortuna, dice, vive in una casa vecchia, quindi con i muri spessi, ho la camera rivolta a nord e dormo bene senza condizionatore.

si parla, si chiacchiera con voi anche di testi di canzoni, grazie ancora Ovi. Beh, insomma, non nascono sempre mogol, no? Diciamo così. Intanto abbiamo riascoltato anche Tommaso Paradiso. Vi ricordo, il sapore autentico della tradizione torna, protagonista gremiasco. Domani domenica non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Giarolo, un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio. Ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di alta qualità e musica dal vivo. Domani domenica dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco. E adesso, come sempre in chiusura della prima ora, la nostra

0: sento più caldo questa mattina, non so se è un'impressione. E allora venite qua al Parco Acquatico alla Vagello. Intanto, amici che mi propongono i dolcini, insomma, c'è sempre spazio, ha sempre il suo bel perché, un bel dolcino. A proposito, salutiamo naturalmente bar, pasticcerie, è un momento, il rito, il momento piacevolissimo del caffè, della colazione al bar, che figata. Quindi buon lavoro ragazzi, buonissima giornata a tutti. Intanto abbiamo raggiunto le 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, Mario Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere si rivolge al capo dello Stato. Mattarella dice ha concesso la grazia ad uno scafista e Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse secondo cui sarebbe partito l'iter per la grazia. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, diversi militari americani sarebbero rimasti feriti. Esplosioni anche lungo lo stretto di Hormuz. Un attacco con androni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Sarà un weekend bollente prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Nel sud della Sardegna, Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni. Sono 16 oggi le città con il bollino rosso, mentre domani scenderanno a 14. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
5: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
8: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: ragazza vuota. La voce di Emma insieme a Fibra, questa antidroga. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti amici, buongiorno Ari, buongiorno a tutti Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, benvenuto anche a Pino. Allora a tutti voi naturalmente buon sabato, continuiamo così con la nostra musica, c'è Jaded con Miley Cyrus.
1: I love Radio City, Polly, Damasio e Nina, ciao.

voce di Miley Cyrus su Radio City. Bella, abbiamo detto l'altro giorno, no? Del resto è risaputo, no? Col caldone, insomma, ci si deconcentra un po', oltre a essere un po' più nervosi, però insomma, le distrazioni, insomma, capita, no? In effetti qualcosa di vero c'è, un fondamento c'è assolutamente. Allora, ho detto prima del dolcino che ha sempre il suo bel perché, ci deve essere sempre, dai, un dolcino, siamo d'accordo, no? Con Vale, ad esempio, con Bianca, a fine pranzo, a fine pasto, insomma, un dolcino. Però anche per quanto le tagliatelle, ma no, non stamattina, no, ieri sera, salutiamo anche la Cri, tesorissimo, buongiorno anche a te, buon lavoro. Allora, parliamo di mondiali, pronostici, previsioni social, in bilico per la finale. L'Argentina infiamma di più, da che parte state? Ma sì, dai, insomma, facciamo un po' il tifo così, ma all'acqua di rose, no? Insomma, seguiamo la partita, è sempre una finale e boh, basta, non ci siamo, per cui insomma, dai, vinca la migliore. Il dibattito attorno alla finale dei mondiali tra Spagna e Argentina coinvolge ovviamente anche i social early alla grande, che si animano in discussioni, in pronostici. Le menzioni delle due squadre sono quasi in equilibrio, ma c'è un coinvolgimento a quanto pare più elevato intorno all'Argentina. Messi è sempre Messi, e poi c'è la qualità tecnica della squadra spagnola. Allora siamo pronti, dai, frittatona o pizza in compagnia e vinca la migliore. Noi siamo pronti per la finalina di stasera. Qualcuno guarda, vabbè, ma sì, ma così è un passant, giusto per la cronaca. Alex Warren. How

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast, sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
9: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: saluto Miki, ciao Miki, un bacione. A parte lei che bacia lui, lui che bacia un'altra, vabbè, insomma. No, soffermiamoci su Mon Amour. Allora, ringrazio ancora Pino, grazie mille, le girls sono presenti. Allora vai, andiamo di auguri in questa giornata del 18 luglio.
1: Buongiorno. Buongiorno. Scusate la voce dall'oltretomba, ma si è fatto le ore piccole qui al torneo di pallavolo. Stamattina il mio pensiero va a due miei cari amici di Radio City, Gianni e Giorgio, che festeggiano il loro anniversario. Quindi un augurio a loro, perché secondo me sono la coppia più bella del mondo. Un bacione a tutti.
0: E siamo d'accordo, allora, la coppia più bella del mondo, G&G, signor G. Gianni e Giorgio, tanti tanti auguri, un abbraccione, si fa fiesta, si brinda, dai, buon anniversario ragazzi. Novità, allora si balla, andiamo a Baler, c'è Madonna, Danceteria. Novità.

me piace veramente una cifra sta canzone, quindi andiamo a baler. Danceteria con Madonna su Radio City, una delle nostre novità. Allora ancora auguri, auguri, auguri alla Supercopia Gianni e Giorgio. Allora, i gruppi d'ascolto ci sono tutti? Tutti, eh? Ok. Allora, i messaggi, le vostre foto che ci inviate, grazie mille. Allora, il messaggio di Mauro: mi associo all'augurio dell'immagine. Ciao Paoletta, buon sabato, buon fine settimana. Praticamente un sabato semplice, luminoso, pieno di cose buone, buone, sono d'accordo, un abbraccio grande, grazie Mauro. Compilation per voi.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai!
10: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: tutti, siete con Paola fino alle 12, buon weekend, la canzone di Anna per l'estate. Allora ancora auguri a Francesca, Franci, non li ho fatti ieri, li rilancio oggi, auguri, oggi buon compleanno ad Andrea, saluto Luci e auguri agli sposi, secondo me si commuove la ragazza.
1: Ma buongiorno tesoro,
0: buongiorno.
1: Adesso mi sono ripresa un attimo, che buongiorno. Grazie, grazie a tutti, grazie a Rihanna, grazie a voi, grazie alla community, grazie a te tesoro, sempre del pensiero che avete per me, gentile.
0: Ma
1: grazie davvero di cuore, da me e da Giorgio, da G&G. Ciao, buon weekend a tutti.
0: E allora ancora auguri ragazzi, buonissima giornata, un abbraccio grande, auguri agli sposi, Maneskin, The Loneliest.

Tutti siete su Radio City Electricity. Questa è una collaborazione di un po' di anni fa, 2018, con Sil City, Dua Lipa, Diplo e Mark Ronson, tutti insieme. Allora, tra le vostre foto ci sono anche quelle buffe, quelle tenerissime dei cucciolotti, in modo particolare la nostra amica Carla, che ha 3 micioni bellissimi. Allora, oggi hanno trovato posto sul tavolo per cercare un po' di fresco. Boh, non si sa, a volte scelgono delle postazioni discutibili, vedi il trasportino con la copertina di lana, vabbè, fatti loro. E fra l'altro, quando convivono diversi miciotti insieme, alcuni sono abbracciati vicini vicini con la loro pelliccia, che è una meraviglia, una sciccheria. La nostra amica Carla presente anche oggi, grazie mille, un bacione grande, passa un buon weekend, resisti, e col caldone, pinguini tattici nucleari.

di Dua. Pinguini con noi, sorry scusa, lo siento. Allora Giulia, benvenuta. A proposito di cucciolotti, allora saluti dalle nuove arrivate, ci sono due foto bellissime, e dalla gatta che ha appena capito che lei i polli se li mangiava. No, ma non adesso, non in questo caso, è sotto altra forma. C'è una casetta bellissima che sembra la casetta delle Barbie, con pollastrelli e gallinelle. Un abbraccio Giulia, ma altrettanto a te, ti ho pensato prima parlando del bacio Luna Venere, appunto bellissimo, che abbiamo visto ieri sera. Allora, grazie ancora Giulia. Intanto vi ricordo un appuntamento per domani. Il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco domenica, quindi domani 19 luglio. Non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Gerolo, un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio. Ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di alta qualità e anche musica dal vivo. Domani, domenica, dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco. Adesso dal passato alla nostra musica, City Story 1981, con noi Kool & The Gang.

0: all'ascolto, e noi lo sappiamo peraltro bene, abbiamo degli artisti all'ascolto, vedi ad esempio il nostro amico Ovi, artista del legno, e poi tanti complimenti a Simone che ha confezionato, ha fatto su un, non si chiama pollaio, dai, una villetta, una casetta meravigliosa veramente, che poi insomma se si parla magari di gallinelle, insomma magari riaffiorano ricordi di infanzia, no? A casa della nonna, cose del genere. Grazie ancora, un abbraccio grande Giulia. Intanto le 10:04, ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il CENTCOM. L'esercito iraniano fa sapere in un comunicato di aver sferrato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ci sarebbero militari statunitensi feriti. Intanto da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che insieme al caldo torrido ha fatto scattare l'allerta inquinamento e l'ira di Trump, che ha minacciato di chiedere al Canada i danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. La cronaca ci porta a Padova, dove un 26enne romeno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Costringeva la moglie incinta a prostituirsi e la picchiava se guadagnava poco. La donna, a cui era stato sottratto anche il cellulare, è riuscita a chiedere aiuto rifugiandosi in un bar. Operazione antidroga dei carabinieri in Calabria. Un rudere isolato sulla Spromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una fabbrica di cocaina. Formula 1 a Spa, dopo una prima sessione non brillante, riecco le Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2. Secondo Norris, terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, undicesima quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i set corretti di pneumatici. Oggi terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: così apriamo una nuova ora insieme. Reality Lost Frequencies, sono le 10:10. Buona mattina, benvenuti amici, popolo di Radio City. Boia chi molla, mi viene da dire il motto di Christian. Allora, buon sabato naturalmente con Paola fino alle 12. Ringrazio Sonia, un bacione. Barbara, benvenuta. Samurai J e Vito Salamanca.
1: Ciao, sono Roberta di Castelletto d'Orba. I love Radio City.

0: Samurai Jay, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, allora ballando flamenco, la sangria. Saluto anche Max che è a Barcellona. Allora, il mondiale, quindi la Spagna, vediamo un po' come andranno a finire queste partite. Vabbè, quella di questa sera è abbastanza irrilevante, insomma, grande entusiasmo. E domani sera dai finalona, assolutamente da vedere. Intanto i campioni, i calciatori del mondiale in libertà, no? Quelli che hanno già finito, un po' come la maturità, no? Hai finito, quindi incominciano a essere liberi alcuni. Ok. Parliamo ancora una volta di Haaland, il biondo, il norvegese, il vichingo, di cui già abbiamo parlato ampiamente, no? Si vede spesso sui social, fra l'altro è un tipo buffissimo e simpatico. Allora, lui che gioca a golf lancia palline da golf in mare dal suo yacht in Sicilia, e tutti a dire no, ha fame, non si fa, e poi va a raccogliere. Invece no, aspetta. Allora, intanto, dopo l'eliminazione della Norvegia al mondiale, queste sembrano normali palline da golf, ma non lo sono. Sono biodegradabili e nascondono al loro interno mangime per i pesci. Hai capito? Quindi fa pure un favore. Quindi lui si vede giocare a golf sullo yacht, un mega yacht, però insomma sono palline particolari, quindi a contatto con l'acqua si sciolgono in circa 48 ore senza lasciare plastica in mare. Questo volevamo sapere, no? Pensate apposta per chi gioca a golf, proprio se vuoi giocare a golf sullo yacht o anche navi da crociera, dove peraltro ogni anno finiscono in acqua davvero milioni di palline tradizionali, e quello no buono, assolutamente. In questo caso sì, a volte i fatti più incredibili si rivelano essere veri, quindi insomma lui che gioca a golf però con queste palline particolari, sono eco bio ball cosiddette, per cui insomma tutto è bene, quindi lasciamolo continuare insomma a giocare a golf in vacanza beatamente nelle acque della Sicilia.
1: Six, six,

0: Grazie a tutti, grazie Carla, Sara, un bacione, saluto Guido. Allora, il messaggio di Barbara: fai tanti auguri a Marta di Gavi del negozio Mélange Depot da parte di Barbara e Roberto. Anch'io, un negozio bellissimo, quindi un abbraccio grande, tanti tanti auguri dunque a Marta, un piacere. 10:21, abbiamo riascoltato Lady Gaga e Docci.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con bel tempo su tutti i nostri settori, con temperature ancora oltre le medie del periodo, quindi saranno ancora 24 ore calde, in attesa però di un peggioramento tra la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana, che porterà con sé anche un apprezzabile calo termico e temperature quindi a questo punto più vicine alle medie del periodo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Questo è Fabulous con Mick su Radio City. Le novità adesso, quelle che trovate anche sul nostro sito radiocity.it con le notizie musicali. Intanto sentiamo lui, torna Achille Lauro, La città degli angeli.

l'estate con la musica su Radio City. Achille Lauro, la nuova canzone La città degli angeli. Avete comprato dei gonfiabili quest'anno? Guardavo il trend. Allora, estate, insomma, le idee anticaldo, però anticaldo si fa presto a dire, bisognerebbe avere a disposizione la piscina, il mare oppure una montagna, andare direttamente in montagna. Boom di piscine non soltanto per noi, anche per i cagnolini, cagnoloni anche loro assolutamente importanti, devono rinfrescarsi. Materassini a forma di yacht, poi gonfiabili di lusso a forma di barche, veri e propri letti a due piazze galleggianti, insomma vanno sempre. Poi per i bambini chiaramente da paperelle ai dinosauri, brontosauri, tirannosauri e più, chi più ne ha più ne metta. Guardavo allora proprio il trend, perché insomma ogni anno c'è la moda di questo e quell'altro, no? Estate 2026, il trionfo dei materassini con rete traspirante e poi maxi gonfiabili luxury, abbiamo già citato, no? Gli yacht in miniatura con forme di animali esotici, in questo caso unicorni giganti, cigni dorati e via dicendo. Cioè, gli unicorni vanno sempre alla grande insieme ai cigni in piscina o al mare. Allora buona estate a tutti e buona domenica, c'è Safe.

altri grandi successi, anche i Keen, Everybody's Changing. 10:38, allora l'unicorno va alla grande per quanto riguarda i gonfiabili, insomma ha sempre il suo bel perché, quindi sì ci sono voti a favore. Buona mattina, ancora saluto ancora Marta, buon lavoro, buonissima giornata a tutti i commercianti, ancora le prese con i saldi, no? In questo periodo continuiamo così con uno dei successi tormentoni, possiamo dire così, una bella canzone che ci hanno regalato Tame Impala e Jenny, questa su Radio City Estate.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

bene che siamo sempre contenti di sentire Somber su Radio City. My body isn't ready. Noi invece siamo pronti. Siamo pronti e vi ricordo un appuntamento, aspetta che non avevo il testo, il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco domani domenica. Non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Giarolo, un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio. Ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food.

band di alta qualità e anche musica dal vivo. Domani domenica dunque dalle 18, una serata assolutamente da non perdere, da vivere nello splendido borgo di Gremiasco. Adesso dal passato la nostra musica, 1987, un po' di storia, con noi Climbing Fisher, Love Changes.

0: c'è anche la Giusy, bentornata Giusy, un bacione grande, buon lavoro, buon weekend, un grande abbraccio. Clemens Fischer, intanto storia della musica, era il 1987 con Love Changes Everything nello spazio City Story. Abbiamo raggiunto le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Prima notte in cella per Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo il CENTCOM sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. I Pasdaran fanno sapere che 4 petroliere sono state fermate a Hormuz. La via d'acqua è chiusa completamente. Sono oltre 100 le case distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. I vigili del fuoco non hanno ancora messo sotto controllo l'incendio, che si è propagato distruggendo villette a schiera e terreni anche a causa del forte vento. Centinaia le persone evacuate. Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia. Secondo Confesercenti, pesa su imprese e consumi tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Ed è tutto, a più tardi.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: American Cremon, la voce di Stash, The Colors e Serena Brancale, Partenope. Salutiamo ancora tutti gli amici presenti, un bellissimo weekend, bello fresco, qui al Parco Acquatico Lavagello, buon bagno, buon divertimento a tutti. Siete su Radio City con Paola fino alle 12, anche Mark Campbell, Belong Together.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

Mark Embor, allora il weekend del finale, gran finale ai mondiali, allora in Perù, ne parlavamo con voi attraverso i messaggi l'altro giorno, in Perù oltre 550 neonati chiamati Erling Haaland, proprio come, ma nome e cognome, cioè come il norvegese, il biondo di cui già abbiamo parlato questa mattina, abbiamo detto che gioca a golf sullo yacht, adesso in questo periodo in vacanza in Sicilia, però lui lancia le palline, abbiamo detto non sono palline normali e meno male, sono palline biodegradabili, all'interno hanno anche il mangime per i pesci, una figata, dai, è fortissima sta cosa. Allora, torniamo a noi ai nomi, boom di registrazioni in omaggio del norvegese che ha fatto molto parlare di sé, no? Insomma è diventato un personaggione con questi mondiali, ma Neymar resta il più scelto, l'effetto mondiale dunque arriva anche all'anagrafe in Perù, nonostante la nazionale peruviana non abbia preso parte, no, al torneo. Allora, la passione per i campioni del calcio non è una novità in Perù, ma neanche altrove. Io so di ragazzi che si chiamano Alessandro in onore del Piero, giusto? Secondo i dati ufficiali nel paese vivono già 3.402 persone chiamate Messi, ma come Messi, cioè non Lionel, Messi, ok, così leggiamo, 1.185 Cristiano, ovviamente Ronaldo, 1.241 Yamal, ok, questi i nomi scelti. Il primato assoluto resta però a Neymar, scelto come nome da quasi 34.000 peruviani. Fra l'altro c'è una curiosità, tornando al biondo, allora c'è, e ci sono appunto le foto sul web, una modella russa che è sosia di Haaland, sempre il norvegese, e fa il pieno di like, è pazzesco, veramente sembra, diciamo, un po' più carina, lei, no? Comunque questa modella russa, andate a vedere le foto, è, diciamo, quasi sosia appunto di Haaland, e quindi sta spopolando, insomma, foto virali, eccetera, eccetera. Tornando ai nomi, ad esempio, possiamo citare anche da noi, dalle nostre parti, il figlio di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, si chiama Diego proprio in onore del campione argentino Diego Armando Maradona. Sì, sì, sì, assolutamente. Si chiama Diego proprio per questo motivo. Olivia Dean.

Safe con Miles Smith Oran. E allora, amici, buone vacanze a chi è già piazzato, beatamente. Beh, insomma, siamo già al 18 luglio, quindi ci siamo nel cuore di questa estate. Allora, e anche nel cuore, insomma, il finale, gran finale dei mondiali in questo weekend. Allora, abbiamo già detto in passato, abbiamo riferito, riportato sul nostro sito radiocity.it, ci sarà l'halftime show come proprio il Super Bowl nel classico, più classico stile americano. Allora, chi ci sarà per la cerimonia di chiusura? Allora, intanto la Shaki e Burna Boy con l'inno ufficiale Dai Dai, poi ci sarà Madonna, quindi vedremo Madonna, Justin Bieber, Post Malone. Lo spettacolo, sappiamo, è a cura di Chris Martin dei Coldplay. La band si esibirà insieme a un coro. E poi... E poi qualcuno si augura che non strilli troppo. No, dai, riconosciuta, premiatissima artista, conosciuta in tutto il mondo, artista internazionale, ci sarà Laura Pausini insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che canteranno l'inno della FIFA, sappiamo, l'inno ufficiale Desire. E anche Tom Cruise, fra l'altro, dovrebbe apparire sul palco della cerimonia di chiusura. Allora staremo a vedere, naturalmente. Beh, aspettiamo la finale, aspettiamo anche la cerimonia, sicuramente un gran bello spettacolo, un po' come la Lifetime Show classico del Super Bowl, quindi personaggioni, artisti che abbiamo appena citato, veramente, insomma, di tutto rispetto, è da vedere. Quindi sarà un grande spettacolo, almeno quello lo vediamo, sarà un piacere, dai. Poi ne parliamo in seguito. 11:20, continuiamo così la nostra mattinata insieme su Radio City, The Rasmus in the Shadow.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
8: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
12: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
11: BYD, quindi tecnologia innovativa.
12: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
11: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

mattina, buon weekend e buona estate a tutti. Alice Merton con noi su Radio City con No Roots. Adesso una delle nostre novità non al 100%, è un colosso, è un grande successo di Gianna Nannini ripreso insieme a Marra. Questa è America Inc.

E questa è la nuova versione di America Inc. In questo caso con la Nannini e Marrakesh. Adesso la compilation per voi, tre successi non stop e si parte così. Torniamo al 2021, Imagine Dragons, questa è Enemy.

0: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

molto stilosa, lei è Sienna Spyro con noi su Radio City Material Lover. Pochi minuti alle 12, abbiamo tempo ancora per ascoltare un pezzo di storia della musica 1980, Orchestral Maneuvers in the Dark e Enola Gay.

0: E allora grazie Carla, grazie a tutti tutti. Enola Gay con OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, è passato qualche anno ma è un successo globale, mondiale, che resta, resiste nel tempo. Qua chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, tra poco la musica continua, la non-stop chart, la musica dell'estate su Radio City. Noi ci sentiamo non lunedì bensì martedì, come sempre a partire dalle 10. Grazie a tutti, buon weekend, alle 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione altissima in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, segnando il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. Il presidente libanese Aoun è partito da Beirut alla volta di Washington, dove martedì prossimo incontrerà l'omologo statunitense Donald Trump. La cronaca ci porta a Sestri Levante. Addio ad Alice, la bambina undicenne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina. La piccola, in vacanza in Liguria con la famiglia, era originaria della provincia di Bergamo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Si indaga per omicidio colposo. 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Caldo estremo tra le ipotesi dei decessi. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando un'auto è finita nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Formula 1, ultimi 60 minuti di prove libere a Spa in Belgio. Ieri la più veloce nella FP2 è stata la Mercedes di Kimi Antonelli. Terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. E terza giornata del Nations Championship di rugby, alle 12.10 la sfida tra l'Australia e la nazionale italiana. Ed è tutto, a più tardi.
2: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
4: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.it.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
17: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
18: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Tragedia sulle strade italiane, due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nella Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra due auto. Altri due giovani sono rimasti feriti. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre sono contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. E attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. E in chiusura il tennis. Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo-argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, il numero 52 al mondo, e affronta oggi il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato l'azzurro Stefano Travaglia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
7: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
8: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
7: BYD, quindi tecnologia innovativa.
8: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
7: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Infogruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
6: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
7: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
16: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
17: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
18: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier dopo la visita, ma aggiunge: ritiene di aver subito un'ingiustizia, solo Mattarella può decidere sulla grazia, ha commentato Salvini. Un 27enne di Lido di Camaiore Lucca è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato per truffa per la sua scommessa collettiva, sistema grazie al quale avrebbe promesso alti guadagni nelle scommesse. Respinta la richiesta dei suoi avvocati, che faranno ricorso al riesame. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre la magistratura iraniana ha formalmente incriminato il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu per la guerra contro l'Iran. E chiudiamo con l'allarme della CGA di Mestre: sempre meno giovani e più anziani in Italia. In 10 anni i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità. Entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori che diranno addio a fabbriche e uffici. E il problema sarà la sostituzione di questi lavoratori. Ed è tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 80.

0: Le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto. A più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
8: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
7: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
9: Centrosportovada.com.
7: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
1: No, vabbè, anche le aziendali.
3: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Le 15 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari.

0: La reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, esplosioni lungo lo stretto di Hormuz, secondo fonti iraniane due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina, la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte, sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro due centri logistici in Russia, l'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di mezzo milione, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
8: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
7: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
9: Centrosportovada.com.
7: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
10: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
14: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
15: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle nostre regioni la situazione meteorologica sarà stabile nel corso di questo weekend, in attesa di un blando peggioramento di passaggio con l'inizio della nuova settimana, con le giornate di lunedì e martedì, che porterà con sé anche un apprezzabile calo termico, temperature pertanto che saranno più vicine alle medie stagionali. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
14: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
16: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il sindaco di New York, Mamad Amy, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto resta altissima anche oggi la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid USA sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco. I 2 titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni della provincia di Bergamo, rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
6: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Radio City Non Stop Chart. Non Stop Chart.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
0: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore, RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con tre auto e 14

0: persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. 3 le auto coinvolte nello scontro, una delle quali ha preso fuoco. Doveva essere una cena in famiglia come tante, invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni. Il giovane ha un polmone perforato, la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova ora in stato di shock. Sarà ancora un weekend bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47,3 gradi. Sono 16 oggi le città con bollino rosso. Domani scenderanno a 14. Risaliranno a 17 lunedì prossimo. Ma da martedì potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo dell'aria più fresca. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app o su mcdonalds.it.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
5: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
8: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
9: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze USA hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, ha annunciato il CENTCOM. A stretto giro la risposta iraniana. Il vice ministro degli esteri ha annunciato che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum di intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti.

0: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. La cronaca italiana: un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano, a Milano, in località Golfo Rivolta. I vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperare il corpo. L'uomo si sarebbe buttato in acqua per salvare il nipotino di 4 anni, che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche economica. Infatti, quanto è emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e consumi. La Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo, ma scatterà tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
7: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle nostre regioni la situazione meteorologica sarà stabile nel corso di questo weekend, in attesa di un blando peggioramento di passaggio con l'inizio della nuova settimana, con le giornate di lunedì e martedì, che porterà con sé anche un apprezzabile calo termico, temperature pertanto che saranno più vicine alle medie stagionali. E tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini: contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso allo ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente quello in corso. 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale alla ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla

0: redazione.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada, 0143 80 169, mgacarrellielevatori.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato.

0: amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City. Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera la tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: No, vabbè, da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
6: Ma dai.
5: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
9: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
10: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
9: BYD, quindi tecnologia innovativa.
10: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
9: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City Estate. Estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.